0: fare tutto, fare.
1: Facciamo finta che tutto magari, tutto magari,
2: tutto fare.